0: Je suis en train d'écouter l'émission Furro Burro.
1: Lo primier de mai que donara eu a mamillo, lo primier de mai que donara eu a mamillo, e non perdigolo, che va che ben che volo, che va che ben che volo, io li donarai.
2: E lo duse mai che donara eu a mamillo, e lo duse mai che donara eu a mamillo, la sala.